richiesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, in controluce, la langa vibra.

bonancio lasciato all'inquisizione. Sono estremo votate e sottamo. Rospe a